C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Subitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

te, come lui si crede in Dio, bial Dio a fianco a te, e scopro l'infinito, voglio mogliare l'eterno al di là.

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, se tua moi che je voyais.

chiari luna, a pace la sua storia. I vicini segreti, quelli portano in cuore, si facciano discreti quando risio l'amore.

troppo a barbaria e a scimisie illumi, in quel mese di maggio di un 43, a guerrano di Adoeda, ai battuti sacrificio di Adoeda.

Conniguli, scamaroni e tutti i sudati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

se la cineva tu mone, che feraggio di la mia vita, le braccia di un altro, mi lagherà ferito.

Non ti manchi da scuola quando eravamo zidei. Eravamo sempre accanto.

0: fortuna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: fratellanza, che lo sapri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in bi. Un bibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da veia da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati.
3: Se non pensiamo a voi,

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore. O corsica mia,

Isi barri sento un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi in destugioso giombo. E un nostro garnuare, chi vi ci porta?

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

Domane fiserà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria e preghiere.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. True radio mo baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude va di notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

Pato, in piena abril. La venere alata a gioventù, compa in un altro verano. Gloria a voi.

difendaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

Tocco un affitto, feci una carezza ai mio Dio me bionde. Come sapè che conte erano ed ostonde. Come sapè che stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

e lavora, apri sale animali. A Vinestre Raberta dei Fiuminali, un picciudinte nella dina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i pentecosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta ed è un si delluccio.